Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina, due civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al confine con la Moldavia, colpita anche la capitale Kiev. Le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno invece preso di mira la città portuale russa di Novorossiysk sul Mar Nero. 4 le vittime. Ieri la lunga telefonata tra Trump e Putin, Mosca fa sapere non vogliamo attaccare gli altri paesi europei. L'Iran attacca le navi e le petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi compiute ieri. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. E secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier israeliano non informò l'intelligence. La situazione in Occidente è ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo, dove le reti, un tempo stabili di famiglia, amicizia e comunità, stanno cedendo ad una maggiore frammentazione, dove la libertà è sempre più presentata come autonomia. Lo denuncia stamane il Papa ricevendo in udienza un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato localmente disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Lo sport con il tennis si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale agli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che lo ha così battuto per la prima volta in carriera. In semifinale Shelton incontrerà il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, torniamo con l'aggiornamento delle 11.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Interviste in primo piano, oggi siamo tornati con Giovanni Pigliapoco, diciamo tornati perché proprio nei giorni scorsi abbiamo parlato di iniziative Macerata, la Proloco di Macerata è impegnata in questi giorni anche in una nuova iniziativa, Macerata Eccellenze. Presidente Giovanni Pigliapoco ci racconta un po' che cosa ha ideato appunto per questa occasione.
8: Buongiorno innanzitutto a tutti gli ascoltatori, grazie di questa opportunità. Dunque, Proloco Macerata, essendo preposta a portare nei propri scenari le eccellenze maceratesi, ha pensato di fare un evento appunto chiamato Macerata Eccellenze e invitare, diciamo, le eccellenze artistiche di qualsiasi genere e professione maceratesi che si sono distinti negli anni, perché i maceratesi che si sono distinti negli anni per le loro attività ce ne sono tanti e quindi abbiamo iniziato a chiamare qualche personaggio. Ovviamente subito va all'occhio il nome del maestro Dante Ferretti, che è stato veramente contento della nostra proposta, della nostra chiamata, perché lui ci tiene molto e in questo incontro che avremo giovedì 18, il 10 settembre alle ore 18 agli Antichi Forni, il maestro ci racconterà, diciamo, i suoi ricordi, le sue immagini, le riflessioni sullo straordinario, aggiungo io, percorso artistico da quando è partito da Macerata fino a quando è arrivato a Hollywood, insomma, per capirci, con tutti i vari riconoscimenti che sapete tutti. Poi, per proseguire, venerdì sempre alle ore 18 con l'amica Alessandra Pierini con il suo magazine Donnemente, ma questa volta sarà un Donnemente non magazine ma live, quindi ci parleranno di cose importanti per le donne, ma non solo per le donne, perché parliamo di conoscere il corpo con la dottoressa Orici, parleranno di gestione dei soldi con un importante private banker che è la dottoressa Pasquali Cecilia, per poi concludere, terzo argomento, con rafforzare la propria voce con l'imprenditrice Daniela Diletti. E credo che questa giornata sia importante non solo per le donne ma anche per noi uomini, perché abbiamo molto da imparare sotto questo aspetto. Per concludere, sabato pomeriggio, sempre alle ore 18, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, la quale ha scritto l'ultimo lavoro, l'ultimo podcast che è stato firmato sia da lei che ha prestato anche la propria voce insieme a Neri Marco Re, che ad oggi ci dice che sarà presente anche per un brevissimo periodo, ma dovrebbe essere presente perché un altro impegno di lavoro è combinato qui in zona, quindi sicuramente ci farà un saluto. Quindi, per concludere, io dico che la Proloco è riuscita a creare un evento di tre giorni con tre incontri e con tante storie sicuramente da ascoltare e farne tesoro.
7: Prendiamo anche l'occasione per invitare tutti, perché agli Antichi Forni alle 18 questi tre appuntamenti, a cominciare da domani con Dante Ferretti, sono veramente un'occasione per conoscere le eccellenze di Macerata. Ne abbiamo tante, come diceva all'inizio.
8: Sì, ce ne sono tante. Non per ultimo, all'interno della galleria degli Antichi Forni è un'esposizione, veramente una bella esposizione dell'Istituto d'Arte di Macerata, che ringrazio per quello che sta facendo per questo evento, e quindi si potrà anche ammirare le loro creazioni.
7: E noi chiudiamo dicendo che la Proloco di Macerata ci sta stupendo, intanto con questa iniziativa nuova, bella, fresca, ma anche con tutto quello che sta facendo, anche abbiamo parlato di San Giuliano, l'impegno alla Festa delle Casette, quindi ci aspettiamo e tanti altri eventi nel prossimo futuro.
8: Beh, è un dovere da parte della Proloco promuovere il territorio significa fare anche, non solo sagre, ma anche cose che riguardano la cultura, l'enogastronomia e tante eccellenze maceratesi.
7: Buon lavoro a Giovanni Pigliapoco, presidente della Proloco di Macerata, a presto.
8: Grazie ancora, vi aspettiamo tutti agli Antichi Forni.
9: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in